piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.